0: e sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serie su tre substanti más nuovo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca, llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Segurabo Cas ku Enya a woden temporada di orkan Segurabo Cas kontra inundasyon di awa candela lamper e of explosion rescate expertisio of otro riesgo nan manera quiebro of robo Enya tin tres pakete fácil pa boskoje i protejabo hogar pakete nan bases flexible e ideal Segurabo Cas abemes ku Enya
2: Heart Radio.

0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We are back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on